0: Tilung da chabri sine chola, lel goi bari sine cho. Chams di chab du. Ni ame kibe nasa nimbu nela gya jie. Tine chab tun chasha juk di ibri.
1: Qingfang, kanda rang dobi yu na, jima ni, nye rang su.
2: Rang bala kong, mune mi sa kuchir xa.